redzams, izpaulups, ipove. Cra, šuidi da erti, radio tardimanti.